Kerem kolisu ya ari mata mi wane kunno mata brahmi dura kunno brahim kabuli wane ulen. Kanbu dura kunno kanbu alli wai dura kunno nagar wa alli.

lavoro, e richiesti la stagia, la prima di dopo la riga, che va, ma non dici un po' lavoro, ma non so, ma se ti do la riga, che va, se ti dico va, dai, ma non so, ma se ti do la riga, che va, se ti ne fa, ai, ora, ma non so, ma se ti do la riga, che va, siamo la stagia, dai, che va, ma se ti do la riga, I'm not going to be able to do that.

Salam alaikum. Sa così è di giga mortato se sa tronie che era dichiata se terbene. Sa così è di giga mortato se sa tronie e mosro barhaza al fai largio mo can integenurbene. De giga morsa i sia dr collaboratandana che giki de una che giki ama de menandra agrede a san felcicana shakritur ang di menandru. Cabin technique da chingana agidi rogober care micro da chingana sale mahamad sale saga ka ke agidi rogober chingana gerdera da natian dera ha kondrobe

sa aguzia degi murtafo esa isi e kara da kia desi darogene sa aguzia degi ga murtafo esa isi e guji sharafa odruna gwene kara labara tandana kujikime alla kiso fishina kara mufuru ago fishina mufuru alla mufuru adari kinde ago laiso kara fagdondok ama dimirandra agrede samfil chikana shukur turk ang dimirinduru kabin teknik da chingana agidiro gober kara mikura da chingana sale mohammad sale amma washana allah shafaina amma chatrana logo frikina amma tandamane ne je kana larhamjino salam alaikum

0: Bashir manafani la gele ko bakalam borno manafani mama tuma indi ko ad manafani
1: golle
0: jibrin ambar wala chi manafani golle ko kabra ummali manimie golle ko manafani ala jaddaraman wala chi manafani golle kamra ummali manimie ara rauma mana jira bulle hedu fi dunya talata ga sama sitte angam re gab gulele ginte dena khadar kanji dabbalale dena bagra ko ma nya be be fire alla ma lela tabal kibde alla ban sama tabal dibde adena butal rab sama tarbe bel firge Shunku valandu reshe liman dini abe suramu ko benga fomuke yeta khuda